Viva for, viva for, viva for, a dancera. Viva for, viva for, viva for, a dancera. Mannaggia!